0: che stai tra lì, io non sono fuori stato a fare, sono giù fuori.
1: Good morning, wind check is 10, runway 24, turbulence, and I love yours in 72,000 meters.
0: Take it over 24, Kirkland, good morning, 85, 85.